0: vai sair tu, desse forte arcando, vai soro meu.
1: Amore mio, dove sai tu? Ei, kya ga rahi?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ki
1: aise nahi, ga ke sunao na.
2: Ga ke?